0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino, Notte Liscia, i successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone.

0: padrone, ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: E un san sbreghella l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Buon ascolto con Radio San Luchino.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti.

0: e poi ricominciare, ricominciare.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 4 e 59 minuti.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.

0: anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotto nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Hai la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
6: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
7: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
6: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
7: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
6: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: te.
1: Radio San Lucchino.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai, l'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine è invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e il Tel Aviv. E adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.
0: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: più.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti.

0: iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, e il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ha ritrovato una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Hai o me la testa? Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
1: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
1: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo 2 binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
2: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
1: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
4: Eccomi qua, buongiorno, bentrovati, 8 e quasi 4 minuti primi, buon venerdì 21 agosto 2026.

0: il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una

0: Serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Cara Irma, caro Renzo, vi abbraccio ed ecco come richiesto il casolare, la staletta Roberto Scaglioni.

Francesco, un abbraccio anche all'amica Mariangela. Volevo ringraziare anche Simonetta, caro Luca, tanti tanti tanti auguri. Matteo Tarantino, impazzisco per te, a seguire William Monty in Tandem, un bel Fox. E con questi due brani ci avviciniamo anche alla pubblicità.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Radio San Luchino.
1: Pauletta, un abbracciatone, un buon venerdì, buon fine settimana anche a te, cara Luisella.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
3: Ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30, poi arriverà anche Mauro Malaguti a tenervi compagnia. Per il momento grazie e buon proseguimento di mattinata.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro. Una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426. o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
6: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
7: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
6: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
7: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banco Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
6: Il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Voce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Prosegue l'ondata di maltempo con forti piogge e temporali che stanno interessando vaste aree del nord e del centro della penisola. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione su settori di Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana. Sul fronte traffico segnaliamo un incidente sulla Firenze-Roma con code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata in direzione della A26 dei Trafori, in uscita per il traffico proveniente dall'A7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto chiuso il tratto urbano della A24, tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio

0: telefono 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

Buongiorno! Buongiorno a tutti! Benvenuti a Mappamondo Short Version, versione cortissima, mezz'ora in compagnia di Mauro Malaguti. Due chiacchiere, qualche notizia. Finestra chiusa, è umido, piove. Che bello!

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: E un sans sbregué l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: In diretta da Radio San Luchino, Mauro Malaguti.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, no, ero qui un'ora fa, ma abbiamo fatto una riunione di redazione, perché oggi è il 21 agosto e cominciamo a preparare la nuova stagione radiofonica, quindi con i colleghi abbiamo fatto un po' il punto, chi ricomincia e quando, la sigla va bene, la sigla va rifatta, modifichiamo questo, facciamo quell'altro, insomma sapete che la radio è un sistema di comunicazione che va sempre tenuto in aggiornamento e quando possibile, quando c'è una redazione che funziona, il trovarsi insieme e parlarne è buona cosa. Abbiamo utilizzato un piccolo spazio all'interno del mio programma, ci siamo messi di là in sala riunione e adesso facciamo due chiacchiere almeno fino alle 10. In mezz'ora ci mettiamo anima e core. Ai!

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Radio San Lucchino, meteo, traffico, informazione.
2: Cominciamo dal meteo, come avete capito è arrivato il temporale. Ieri sera è stata abbastanza pesante, in questo momento c'è un po' di calma, ma tra poco tornerà a piovere e sarà altalenante almeno fino al primo pomeriggio, dove poi pian piano il sole tornerà a vincere e a portarci comunque una temperatura massima di 27 gradi, praticamente 10 gradi in meno rispetto a ieri. Domani rialzano le temperature, le minime staranno a cavallo dei 20 gradi, le massime intorno ai 30 gradi, questo almeno fino a martedì, poi da mercoledì rialza 33, 34, giovedì 35. Insomma, l'estate non è finita, è un attimo in pausa, due giorni di riposo per l'estate calda. E di conseguenza il maltempo che ha fatto con forti rovesci ieri sera, vento pesantissimo. Non ho notizie di danni al momento, però chiedo alla redazione se riescono a recuperarmi qualche cosa, perché non mi sono arrivate informazioni sul terminale qui in studio, lo dico al piano di sopra così. Però insomma so che ci sono stati dei danni al nord, soprattutto in quattro regioni, Val Brembana. La Liguria è colpitissima come sempre. Sono stati rimandati quasi tutti i concerti e le serate da ballo. E intanto, oggi a Taranto parte la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Questa sera l'inaugurazione con il presidente Mattarella. Comincia anche il meeting di Rimini con 6 giorni di confronti sul futuro. Al centro della manifestazione il tema dell'amore come forza di unità e riconciliazione in un tempo segnato da divisioni e conflitti. Che belle parole, no? Belle parole anche nella prossima canzone. Un successo di Gianna Nannini è Vita Nuova.

Gianna Nannini, Gianna Nannini, Vita Nuova, canzone che ci ha portato le 9:38 minuti primi. Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie interessanti, perché ce ne sono di quelle che sono molto ripetitive, anche i casi di cronaca raccontati il giorno prima, magari fatti da un'altra parte, sono notizie che ormai non attraggono più. Guardiamo qui, tempesta sul Pacifico. Batterio mangiacarne, ne abbiamo già parlato l'altro giorno. No, non c'è niente di interessante. Vediamo nel nostro territorio. Cantieri ferroviari cambiano per l'ammodernamento alcune cose sui regionali, sulle frecce e gli intercity. Il cantiere del nodo ferroviario di Bologna è sempre interessato, perché noi siamo un po' a metà di tutti i percorsi ferroviari italiani, quindi ci saranno i treni che soprattutto Bologna, Ferrara, Rovigo arrivano e partono dal piazzale dell'Arcoveggio anziché da Bologna Centrale, confermata straordinaria a Bologna Corticella. Alcuni regionali veloci tipo Bologna-Verona fermano eccezionalmente anche a Bargellino e a Camposanto. Sono previste cancellazioni sulla Bologna-Parma, sull'Ancona-Rimini-Bologna, sulla Pianoro-Bologna, sulla Bologna-Poggio-Rusco e Bologna-Imola. Prossima settimana devo prendere il treno, che devo andare a Riccione, voglio vedere come faccio. Vabbè, dovrò studiare un po' le varie innovazioni, i vari percorsi. Non devo piangere, però devo stare tranquillo, perché il treno è comodo, soprattutto quando si devono fare certi percorsi. Sì, la prossima settimana manco una mattina, devo fare un giro a Riccione, un giro di rappresentanza. Non vi posso dire altro. Intanto ci ascoltiamo i Boney M. Questa è la loro vecchia No Woman No Cry.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Buona giornata con Radio San Lucchino.
3: Bentornati. No, dunque c'è una notizia di parecchio tempo fa che mi è stata ripescata dalla redazione ridendo, perché è una notizia vecchia, però è una storia che è forse ancora attuale. In uno strip club di Houston, tanti anni fa, si incontrarono due persone che sembravano appartenere a mondi opposti. Da una parte un magnate del petrolio, miliardario americano 86enne, dall'altro una ragazza di 23 anni, ballerina e modella, destinata allora a diventare una delle icone più controverse del periodo. Tre anni dopo si sposarono, scatenando polemiche, sospetti e un'enorme attenzione mediatica. Quando, dopo 14 mesi di matrimonio, lui morì, emerse un dettaglio destinato a cambiare tutto. La ragazza non era stata inserita nel testamento. Da quel momento iniziò una battaglia legale che sarebbe durata per parecchio tempo, arrivando fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti per ben due volte. Al centro dello scontro la fortuna stimata in miliardi di dollari e il duro confronto con il figlio del magnate, convinto che la modella non avesse alcun diritto sull'eredità. La vicenda divenne uno dei casi giudiziari e mediatici più discussi d'America, alimentando dibattiti su denaro, potere, differenza d'età, fama e diritti successori. La battaglia per l'eredità durò molto più a lungo del matrimonio stesso. Lei è morta qualche anno fa senza mai aver ottenuto in modo definitivo una quota del patrimonio che aveva cercato di reclamare per parecchi tempi. Una storia che resta uno dei casi più clamorosi nella cronaca giudiziaria mondana statunitense.
4: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile, il cielo scorre, sai, tutto passa.

Giordana Angi, piano piano, la canzone che abbiamo ascoltato e che ci ha portato alle 9:50 minuti. Un po' di ritmo, dai. L'anno scorso Sabrina Carpenter è uscita con questo singolo intitolato Man Child, che lo riascoltiamo molto con piacere, sì.

Man Child, Sabrina Carpenter, quelle canzoni spensierate che ti trasportano. Saluto tutti i camionisti, anche quelli che guidano i camioncini di trasporto in città. Prima ce n'è stato uno che ha fatto una manovra che, se fossi stato un vigile, mi dispiace, gli avrei ritirato la patente. Non si fanno dei parcheggi che si blocca la strada, non si può fare queste cose qui. No, non si può.

La nostra mezz'oretta del 21 agosto è arrivata al termine, non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi, darvi appuntamento a lunedì dalle 9 alle 10 sempre qui da Radio San Luchino. Sì, me ne vado. Ciao, ciao. Sì, sì, ho capito. Lasciami salutare Pausini. Tornerò, sì. Sì, ciao. Ma lasciami finire. Dai, buon weekend a tutti. State bene se potete.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Sono le 9:59. San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
2: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
3: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
2: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
3: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli, trafugate 2 cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
2: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Bracco.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, venerdì 21 agosto 2026, è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, e il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 Irigheira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini,

È importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci Benassi, Viale, Cavina 4 Benassi, Summer 051 45 06 38 il telefono, ingresso riservato ai soci Arci, il bar è sempre aperto, il ristorante da martedì a domenica è a disposizione dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche la sera con possibilità da sport. Venerdì sera vi ricordo, il prossimo venerdì è il 28, ricomincia la tombola dalle 20.30 in poi con ricchi premi. Il mercoledì pomeriggio è presente l'ufficio di Sugar Viaggi per il vostro turismo. In sala bar c'è una ricca libreria con racconti, romanzi, storia per deliziarsi nella lettura. Si possono vedere anche le partite di calcio su schermo gigante. La festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, la festa si tiene con qualsiasi tempo, il 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6, 7 settembre. Vi ricordo che il ristorante, menù tradizionale e pesce, la domenica a pranzo è aperto solo per asporto. Tutte le sere apre dalle ore 19, l'asporto dalle 18.45. In Balera il 28 Roberto Gamberini, il 29 Tiziano Ghinazzi, il 30 Show Dance. Informazioni e prenotazioni tavoli al 338 37 24 199, c'è l'osteria alla tombola e divertimento anche per i ragazzini dai 4 ai 12 anni dalle 19.30 in poi. Dalla Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera, domani sera alla Cometa si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna, mercoledì sera con Maria Grazia Pasi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo, all'interno il locale climatizzato. Angelo per la Cometa. Per le vostre prenotazioni 393 292 32 58. Rosanna 393 807 9508. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Si balla il prossimo giovedì sera dalle 20.30 con ingresso libero con Germano Guidastri. Il sabato pomeriggio danzante della Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, riprenderà sabato 29 agosto con Ciro. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, per tutta estate i tornei di Burraco, fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. E attenzione, c'è la festa del centro Falcone di Riale, i tre giorni rialesi dal 28 al 30 agosto. Venerdì 28 agosto si cena con la paella, qui obbligatoria la prenotazione allo 051 61 66 140.

Il 29 e il 30 agosto, aperta all'osteria dal pomeriggio con crescentine e tigelli, borlenghi, il menù alla carta di carne e pesce che apre la sera per domenica 30 agosto anche a mezzogiorno. Per gli spettacoli, sabato 29 agosto si balla con Marco Gavioli dalle 20:30. Domenica 30 agosto ci sono anche tante altre iniziative, spettacolo con Sopra le righe, poi dalle 20:30 si balla con Giulia Piredda Magic Dance. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00 in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco la tombola, la domenica pomeriggio si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro il prossimo martedì sera. Ingresso gratuito con tessera Arci con Andrea e Lorena. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!
6: Radio San Luchino.

ti mando un abbraccio affettuoso, ti auguro un bellissimo fine settimana e arriva per te Andrea Bocelli, Sorridi amore, vai.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: E un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante con temporali grandi, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini, tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
4: Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
5: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
4: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
5: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti avanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
4: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3803, dei quali 2189 uomini e 1614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Informazione, ritorna a Radio San Luchino intorno a mezzogiorno, dopo l'ora esatta ancora musica.

0: One, ho un'idea.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 17

0: ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
4: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Anche oggi giornata caratterizzata dal maltempo al nord e al centro Italia. Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile su settori di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana. Ridurre se possibile gli spostamenti, evitare sottopassi e aree soggette ad allagamenti. Con la pioggia il limite di velocità consentito in autostrada scende a 110 km orari. Passiamo al traffico. In Veneto sulla A4 Venezia Trieste, rallentamenti per un mezzo in panne tra il bivio per la A28 Porto Gruaro, Conegliano e Sastino di Livenza verso Venezia. In Lombardia sulla 9 Milano Chiasso si sta in fila per attraversare la dogana svizzera dall'uscita al lago di Como a Chiasso. In Liguria sulla 26 dei trafori, allagamenti e traffico intenso provocano code tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione di Gravellona Toce. Ancora in Liguria sulla 12 Genova a Livorno, incolonnamenti per un mezzo in panne tra Rapallo e Recco verso Genova. Per lavori e per maltempo, rallentamenti anche sulla A15 Parma La Spezia tra il bivio per la 12 Genova Livorno e Borgotaro nelle due direzioni. Andiamo in Toscana, infine sull'Autosole, code per incidente tra Valdarno e Incisa Regello verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: San Luchino Estate, un tuffo nella bella musica.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Entriamo nel vivo per quanto riguarda la nostra bella musica tradizionale. Oggi venerdì, fine settimana, rimarremo insieme sino a mezzogiorno. Lui è Massimo Budriesi con i cari

di Venezia, da Carlo Venturi, accontento l'amica Palma, Palma per te, per la carissima Alida, siamo in onda, ma siamo in onda sì!

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle boteche storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
2: Ma tocca a noi, ma tocca già a noi, ma tocca già a noi. Franco, ecco il povero cuore, begin da Bagutti. Grazie e buon fine settimana anche a te.

siamo qui per questo venerdì. Vi auguro un bellissimo fine settimana. E che dire, a lunedì? A lunedì mattina intorno alle ore 8, se credete, io vi aspetto. Intanto grazie e buone belle cose a voi tutti.

profumino, pizza fumante, pasta fresca proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa, vera cucina campana con il cuore bolognese, pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotto nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
3: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
4: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
3: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
4: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 chilometri a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo. 6 passeggeri e 2 piloti.
3: Lo sport a Zandvoort in Olanda, riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Sulla A7 Milano-Genova per incidente ci sono incolonamenti tra Bolzaneto e il bivio per la A12 Genova-Livorno verso il capoluogo Ligure. Sulla A12 Genova-Livorno 2 chilometri di coda per un mezzo che ha preso fuoco tra Sestri, Levante e Lavagna verso Genova. Sempre Ligure, a causa del maltempo, chiusa l'Aurelia nel territorio di Savona in corrispondenza del ponte sul torrente Quigliano e nel comune di Arenzano bloccata la strada in corrispondenza della galleria Pizzo. Traffico deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Sulla A15 Parma-La Spezia code a tratti per 3 chilometri tra il bivio per la A12 e Pontremoli in direzione Parma. Disagi anche sulla carreggiata opposta verso La Spezia per un allagamento tra Pontremoli e Aulla, ci sono code e rallentamenti. Per traffico intenso sulla 22 del Brennero, 2 km di code tra Carpi e il bivio per l'Autosole in direzione di Modena. 2 incidenti sull'Autosole, il primo nel tratto Firenze-Bologna causa 3 km di coda tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Per il secondo, code di 4 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 42 91 e prenota.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci Benassi, Viale, Cavina 4 Benassi, Summer 051 45 06 38 il telefono, ingresso riservato ai soci Arci, il bar è sempre aperto, il ristorante da martedì a domenica è a disposizione dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche la sera con possibilità da sporto. Venerdì sera vi ricordo... Il prossimo venerdì è il 28, ricomincia la tombola dalle 20.30 in poi con ricchi premi. Il mercoledì pomeriggio è presente l'ufficio di Sugar Viaggi per il vostro turismo. In sala bar c'è una ricca libreria con racconti, romanzi, storia per deliziarsi nella lettura. Si possono vedere anche le partite di calcio su schermo gigante. La festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, la festa si tiene con qualsiasi tempo, il 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6, 7 settembre. Vi ricordo che il ristorante, menù tradizionale e pesce, la domenica a pranzo è aperto solo per asporto. Tutte le sere apre dalle ore 19, l'asporto dalle 18.45. In Balera il 28 Roberto Gamberini, il 29 Tiziano Ghinazzi, il 30 Show Dance. Informazioni e prenotazioni tavoli al 338 37 24 199, c'è l'osteria, la tombola e divertimento anche per i ragazzini dai 4 ai 12 anni dalle 19.30 in poi. Dalla Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera, domani sera alla Cometa si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna, mercoledì sera con Maria Grazia Pasi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno del locale climatizzato. Angelo per la Cometa. Per le vostre prenotazioni 393 292 32 58. Rosanna 393 807 9508. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Poo al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Si balla il prossimo giovedì sera dalle 20.30 con ingresso libero con Germano Guidastri. Il sabato pomeriggio danzante della Sala Tulipano via Andreini 18 quartiere San Donato riprenderà sabato 29 agosto con Ciro. Al centro sociale Giovanni Falcone via Tosare alle 4 al Reale di Zola Predosa per tutte estati tornei di Burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. E attenzione, c'è la festa del centro Falcone di Riale, i tre giorni rialesi dal 28 al 30 agosto. Venerdì 28 agosto si cena con la paella, qui obbligatoria la prenotazione allo 051 61 66 140. Per il 29 e il 30 agosto aperta l'osteria dal pomeriggio con crescentine e tigelli, borlenghi, il menù alla carta di carne e pesce che apre la sera per domenica 30 agosto anche a mezzogiorno. Per gli spettacoli, sabato 29 agosto si balla con Marco Gavioli dalle 20.30. Domenica 30 agosto ci sono anche tante altre iniziative, spettacolo con Sopra le righe, poi dalle 20.30 si balla con Giulia Piredda Magic Dance. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00 in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco la tombola, la domenica pomeriggio si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro il prossimo martedì sera, ingresso gratuito con tessera Arci con Andrea e Lorena. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino e fila tutto liscio.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
5: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 chilometri dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
6: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
5: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze, tromba d'aria a Rapallo e Grosseto.
6: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
5: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils. Per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Voce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Sulla A7 Milano-Genova per incidente ci sono incolonamenti tra Bolzaneto e il bivio per la A12 Genova-Livorno verso il capoluogo Ligure. Sulla A12 Genova-Livorno 2 km di coda per un mezzo che ha preso fuoco tra Sestri, Levante e Lavagna verso Genova. Sempre Ligure, a causa del maltempo, chiusa l'Aurelia nel territorio di Savona in corrispondenza del ponte sul torrente Quigliano e nel comune di Arenzano bloccata la strada in corrispondenza della galleria Pizzo. Traffico deviato sulla viabilità locale e sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Sulla A15 Parma-La Spezia code a tratti per 3 km tra il bivio per la A12 e Pontremoli in direzione Parma. Disagi anche sulla carreggiata opposta verso La Spezia per un allagamento tra Pontremoli e Aulla, ci sono code e rallentamenti. Per traffico intenso sulla 22 del Brennero, 2 km di code tra Carpi e il bivio per l'Autosole in direzione di Modena. 2 incidenti sull'Autosole, il primo nel tratto Firenze-Bologna causa 3 km di coda tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Per il secondo, code di 4 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
4: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
7: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

dici, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 05.

0: 51 75 86 50. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers, quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Savoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare, perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
5: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
6: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
5: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
6: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
5: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
7: Si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
5: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: ti potessi dire.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
5: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con l'estero, attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia, un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone, l'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
8: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
8: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
9: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
8: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
9: Questa l'ultima notizia. A più tardi.

0: Cessioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
1: Radio San Luchino.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touri Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Radio San Luchino.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417 133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa due ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
5: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
6: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
5: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
6: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto inoltre le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
5: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori quattro.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Sono le 17:05.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati, circolazione nel complesso sostenuta lungo l'intera rete viaria nazionale. Possibili disagi per un incidente sulla 9 Milano-Chiasso presso lo svincolo di Como Centro in entrata verso la Svizzera. Incidente anche sulla 1 Roma-Napoli con code tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Lunghe code per un incidente sulla 14 Adriatica tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pineto in direzione Ancona. Possibili disagi per un incidente anche sulla Torano-Pescara tra Pescina e Sulmona in direzione Pescara. Sul traforo del Monte Bianco abbiamo attese di 2 ore dal piazzale italiano verso Chamonix e circa 45 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per

0: 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le make vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Un san sbreghè l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
4: Arci Benassi, Viale, Cavina 4 Benassi, Summer 051 45 06 38 il telefono, ingresso riservato ai soci Arci, il bar è sempre aperto, il ristorante da martedì a domenica è a disposizione dalle 11.30 alle 14, il venerdì anche la sera con possibilità da sport. Venerdì sera vi ricordo... Il prossimo venerdì è il 28, ricomincia la tombola dalle 20.30 in poi con ricchi premi. Il mercoledì pomeriggio è presente l'ufficio di Sugar Viaggi per il vostro turismo. In sala bar c'è una ricca libreria con racconti, romanzi, storia per deliziarsi nella lettura. Si possono vedere anche le partite di calcio su schermo gigante. La festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, la festa si tiene con qualsiasi tempo, il 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6, 7 settembre. Vi ricordo che il ristorante, menù tradizionale e pesce, la domenica a pranzo è aperto solo per asporto. Tutte le sere apre dalle ore 19, l'asporto dalle 18.45. In Balera il 28 Roberto Gamberini, il 29 Tiziano Ghinazzi, il 30 Show Dance. Informazioni e prenotazioni tavoli al 338 37 24 199, c'è l'osteria alla tombola e divertimento anche per i ragazzini dai 4 ai 12 anni dalle 19.30 in poi. Dalla Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera, domani sera alla Cometa si balla con l'orchestra di Giacomo Zanna, mercoledì sera con Maria Grazia Pasi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa in caso di maltempo all'interno, il locale climatizzato, Angelo per la Cometa. Per le vostre prenotazioni 393 292 32 58, Rosanna 393 807 9508. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Si balla il prossimo giovedì sera dalle 20.30 con ingresso libero con Germano Guidastri. Il sabato pomeriggio danzante della Sala Tulipano via Andreini 18 quartiere San Donato riprenderà sabato 29 agosto con Ciro. Al centro sociale Giovanni Falcone via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa per tutte estate tornei di Burraco. Fino a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. E attenzione, c'è la festa del centro Falcone di Riale, i tre giorni rialesi, dal 28 al 30 agosto. Venerdì 28 agosto si cena con la paella, qui obbligatoria la prenotazione allo 051 61 66 140. Per il 29 e il 30 agosto, aperta l'osteria dal pomeriggio con crescentine e tigelli, borlenghi, il menù alla carta di carne e pesce che apre la sera per domenica 30 agosto anche a mezzogiorno. Per gli spettacoli, sabato 29 agosto si balla con Marco Gavioli dalle 20.30. Domenica 30 agosto ci sono anche tante altre iniziative, spettacolo con Sopra le righe, poi dalle 20:30 si balla con Giulia Piredda Magic Dance. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00 in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco la tombola, la domenica pomeriggio si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro il prossimo martedì sera, ingresso gratuito con tessera Arci con Andrea e Lorena. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
3: Radio San Luchino estate, fresca, frizzante, dissetante.
5: Colti filtri sotto gli occhiali.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
3: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
3: Maltempo, resta critica la situazione al centro-nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
4: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
3: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 650.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassarat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Krivirhi, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
5: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
6: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
5: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
6: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
5: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico sostenuto in particolare sull'Autosole con rallentamenti e code tra Arezzo e Firenze Sud, tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord e tra Terre di Canossa e Fidenza, tutto in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Roma e Napoli si rallenta per un veicolo in fiamme tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Rimaniamo nel Lazio sulla via Pontina con code per un incidente all'altezza di Aprilia in direzione Roma. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con rallentamenti e code a tratti tra Pescara Nord e Val Vibrata, Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio e tra Forlì e Bologna San Lazzaro, tutto verso Milano. Sull'auto Brennero rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Chiusa Val Gardena ed Affi verso Modena. Infine sul traforo del Monte Bianco abbiamo attese di circa 2 ore dal piazzale italiano verso Chamonix e circa 30 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
4: Hai la manfata!
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici.

0: con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Luchino Estate,

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico sostenuto in particolare sull'Autosole con rallentamenti e code tra Arezzo e Firenze Sud, tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord e tra Terre di Canossa e Fidenza, tutto in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Roma e Napoli si rallenta per un veicolo in fiamme tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Rimaniamo nel Lazio sulla via Pontina con code per un incidente all'altezza di Aprilia in direzione Roma. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con rallentamenti e code a tratti tra Pescara Nord e Val Vibrata, Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio e tra Forlì e Bologna San Lazzaro, tutto verso Milano. Sull'auto Brennero rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Chiusa Val Gardena ed Affi verso Modena. Infine sul traforo del Monte Bianco abbiamo attese di circa 2 ore dal piazzale italiano verso Chamonix e circa 30 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
5: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
6: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
5: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
6: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
5: Materassi Barone, per info chiamalo 051 94 22 33.

be back. Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051.

0: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 00 34.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
6: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
7: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
6: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
7: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
6: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
7: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: Radio San Lucchino.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre ci

0: rispondo, non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico sostenuto in particolare sull'Autosole con rallentamenti e code tra Arezzo e Firenze Sud, tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi Nord e tra Terre di Canossa e Fidenza, tutto in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Roma e Napoli si rallenta per un veicolo in fiamme tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Rimaniamo nel Lazio sulla via Pontina con code per un incidente all'altezza di Aprilia in direzione Roma. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con rallentamenti e code a tratti tra Pescara Nord e Val Vibrata, Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio e tra Forlì e Bologna San Lazzaro, tutto verso Milano. Sull'auto Brennero rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Chiusa Val Gardena ed Affi verso Modena. Infine sul traforo del Monte Bianco abbiamo attese di circa 2 ore dal piazzale italiano verso Chamonix e circa 30 minuti dal piazzale francese verso Courmayeur. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Profumino, pizza fumante, pasta fresca proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 00 34.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti.

0: piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Música.
1: Ei, un sans bregué l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33. San Luchino Weekend.

0: Buona serata con Radio San Luchino.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fate il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Sono le 22 e un minuto.

0: Radio San Luchino. Piace perché piace.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Thank you.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sono le 22 e 59 minuti. San Lucchino Ice, rinfresca la tua estate.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Radio San Luchino. L'estate, passala con noi.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino. Volevo dire...

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
3: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.